0: Stella Cavera.
1: Oh, bella Donalbino.
2: Don Giovanni! Qui, Mosca del Gozzo!
1: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo. Via cara Donalbino, calmate questa collera. Sentite!

0: siate più ragionevole. Come a più momento costare? Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Stavo in vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille tutto. Ma l'ama veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tolto.

0: lasciate che vada, se mi non merda che di lui ci pensiate.
1: Il ferrato mi incappò,
0: consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donne che imprese.

1003 Fantastiche contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, di padroni, ogni gatto, ogni porta, ogni età, ogni età. In Italia sei cinque quaranta, in Albania 200, 200.